Iho i o ho hoi, ke o mea o pu rose, iho ni kaulana, he mili mili ho i no ka malahini. Na malahini ho i o ho hoi, i ka maina au, i wana ho, i a ho i a kupa. I a nei, i hono, ka ini, ka anohi a kau, i ka luna, na molo kama. No, no, no, oh, I can't, oh, oh, oh, I can't.

her valley hoy oh ho Kionia a poor rose I honi kaulana Himi li li li ho in ka malahini Na malahini ho I oh ho I ka maaina ho Ua noho I a ho I

Kikikuhikuhinia. No no kaina. Hali hali hawali maino. Oka mai ii neke kone. Maka ono na aho no koko.